0: akeye o so
1: sabi noni
0: noni se shi bibi loto la che che fe zombi na pe se nos amo fidel.